0: cose che abbiamo in comune. Sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60.
1: Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello.